guardate, bel piede, osservate, bell'occhio, toccate, bel naso, il tutto.

A mia fortuna, e poi secreto da vida e sogno, e lo sombra schiavizza, e mi senti lo smarito, e ho traverso feto, a mia fortuna, e poi secreto da vida e sogno, e lo sombra schiavizza, e mi senti lo smarito, e ho traverso feto,